Beh, facciamo le cose in relax. È notte fonda. Mangiato forse troppo. L'ultimo whisky mi ha reso un poco tocco. La sigaretta

0: mentre urlo.
1: Mi freghi il portafoglio. Porca miseria. Perché quelle candele? E le lenzuola? Perché le hai messe nere?
2: Oh.
1: Non ci credo, non ci credo.